jestem. Fuck the system. Fuck the system. 717 sud, Mige Kago. Svi suci, avokati, mi ga moru pofumati. Perché? Mi son druže, makinista, metalurgico, pravi proletar.